0: The Retron is beautiful and makes us fall in love, but the One is good and doesn't cost very much. The Retron. The bartender is beautiful. She makes you fall in love. Andale. What? Andale? Welcome.
1: Vai, Gnari, grazie. Grazie.
2: Dove vai? Dove vai?
3: Dove vai?
4: E non ti vedo.
5: Dove sai che non ti vedo?
4: Quanto me è proprio a verde, già a certa ora su strada.

0: prossimo. Mostro.
1: No, grazie. No, bevo l'acqua.
2: Matte. Va bene.
1: No, come la date tu, Ada?
2: Perché? No.
1: No, davvero, non me la sento.

0: presidente Cuba, eh?
1: No, magari le pensi perché la sua mamma è mia. Magari lei è mia, lei è la mia mamma.
0: Ah, per la tua, non me allora.
1: Com'è la calore della caprina invece di comprare? No, com'è che la compro una capretta, com'è l'erbetta, com'è la com'è?
2: No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom, she says no. No, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you because mom doesn't want me to. And my boy, every time he does his own thing, cock here, cock there, he is my cock, and never goes home? No, no, no, I won't give it to you. Oh, I'm dying for you, you, my cock. I die for you, and I will die. No, no, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom doesn't want me to. No, no, no, don't say that, you know? Because maybe her mom... My mom is your auntie. How was the one about the goat? Instead of buying the goat and the goat and the grass?
1: Invece di prendere una fonna, togli una caprina.
0: Ma che è? Le cose che una fonna, togli una caprina. Va bene se ne vento, che fu mangiare l'erbetta. Le cose che una fonna, togli una caprina, che fu mangiare l'erbetta. Ma la fonna tena, la fonna è bene, le buona. Ma il vino è buono. La formula è bella, le buona, ma il vino è molto più buono.
1: Ah, il vino è molto più buono.
0: Vedo che te la formula, metto e la bien buona.
1: Ah, la bien buona, dai, ma che male.
0: No, beh. Non è più, ma la formula te no. Bravissimo. Lo capia subito.
1: Dove cantai sette te?
0: Io sono...
1: hai la famiglia di
0: artista,
1: cantori? Te.
0: Sono un artista.
1: Cantava il tuo genitore?
0: Sono più duro, sono più
1: duro. Ma è dove te?
0: Vabbè, sono mestre Nugent, mestre Bagulì, sono Pussi, mestre Bagulì.
1: Ma cantavano i tuoi genitori?
0: Cantate, Ciminoni, cantate.
1: Hanno registrato qualcosa? Qualcuno? Ma cantano ancora loro?
0: Non registra niente, ma registra niente.
1: Ma cantai a voi tuoi genitori?
0: Oh, i miei genitori cantano, vieni, che la gente parte fava.
1: Cantai a voi?
0: Canti mia volta, non è perché canti mia.
1: Vedi che dice?
0: Canti mia.
1: Paga mia una festa che canta magari, come che magari è il paese che sarai
0: saccato. Canto sempre in giro, sì.
3: Ciao,
0: dove vai? Dove vai?
3: Ma va là perché fa
0: freddo. Canta che ti possa.
3: Sì,
1: vero. Bravi.
0: No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole.
1: Oh,
0: e se mamma mia volesse non te la desse, non te la desse. Se mamma mia volesse non te la desse da grande. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole.

0: down, down.
1: Suoni?
2: No, ma vedi il registro
3: come
2: questa,
3: cosa dice?
0: Non so, non capisco quello che dice.
1: No, io posso, cioè faccio delle foto questo
0: qua, registro
1: suoni.
0: No, no, no, no, no,
3: cosa vuol dire Stefano?
0: Sono quelli che abitano a Saint-Étienne.
3: Ah, li chiamano.
0: C'è il nome. Perché sì. E fanno
3: gli abitanti della città.
0: Sì, ma anche quindi quelli che giocano. C'è il nome delle persone del posto di Saint-Étienne.
3: Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Oh, oh, oh.
1: J'ai toute la journée. Pour te, bon.
0: Il ragazzo dice il vin brûlé. Col vin brûlé.
1: Ah sì?
0: Per scherzare dice.
1: La la la la la la la la.
2: Beh, aspetta che c'ho la bocca pienissima. Vabbè. No, mi dispiace un po' perché ho pensato dopo che ieri sarebbe stato bello finire la registrazione dicendo le cose, perché ero arrivato a un stato, ero stanchissima e non ce la facevo più, perché tutta la giornata bam bam bam con questo ritmo dello stadio. Con sì, e io mi piace questo ritmo, mi, perché mi esalta, non lo so, mi piace, però non è una cosa naturale, è come se devo fare uno sforzo di concentrazione e mi richiede tanta, tanto sforzo, tanta per stare a galla, non so, che poi dopo un po' non ce la faccio più e mi sentivo una stanchezza enorme. Perché è una cosa particolare, come questi canti che vanno così molto veloce, bam bam, che non ti fanno finire il respiro e poi bam bam, ripartono così, sparano verso fuori, bam bam bam bam. No, lo so, è una cosa molto, cioè l'ho sentito molto, cioè che ti prende tanto, ti succhia tanto, ieri l'ho sentito così, queste squadre di canti, di uomini, poi ho sentito questo molto forte, che ah, dopo un po' è come se ti... Sta succhiando tutte le forze che non ce la fai a seguire, tu vorresti tanto seguire, però non è poi per un po', però il ritmo non è tuo, tutto questo è alto perché è gridato, il ritmo è veloce, tutto questo e tu vuoi stare dentro, però non ce la fai più ad ascoltare, hai bisogno di una cosa più non so come, però bello.